0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 2:02.
1: Gabriele Vanorio. O mare emergellina.

0: Ho scelto un nome eccentrico. Ninì Tirabusciò. Addio, mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Perderai Tirabusciò, mai più ti rivedrò.
1: Chi lo turze mio marito, non so poi più sopportà, l'ha già coso lo vestito, ma già

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Francesco Malapena Leone, canta per me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Dusolina Giannini, lui se.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Enrico Caruso, Tarantella sincera.

non ho mai nessuna giurata.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Che sono tornato a fa'?

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Marzo, nu poco chiove, nu poco stracqua. Torna a chiovere, schiove, ridò solo con l'acqua. Na uscella freddogliosa, aspetta che esce il sole. Goppo terreno infuso, sospira nebbiolo.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Franco Ferraris e Franco Corelli, Tucanucchiagna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 3 e 2 minuti.
1: Renato Carosone. Io mamma de tu.

0: mamma, da sora, da zia, da nonna, da zia, da sora, da mamma, da padre, da frate, da frate, da mamma, da sora, da zia, da nonna, da mamma, da padre, da frate, da iata venna, iata venna.
1: Giulia De Palma, Anna Mecor.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Nunzio Gallo.
2: O paese rosola,

che steve rimare con Maddur stasera. Tutto munna, ma pare più schitt e più allir. Non saccio perché. Vieni qua, Luciana. Tu, che ancora a spadella porta dinti e capilla, sa femmina bella, che hai voglia.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Connie Francis, com'è bella sta stagione.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Rodolfo Falvo e Teresa De Mati. Tammurriata novella.

Christmas, good Christmas, good Christmas.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella e orchestra Scabricciatiel.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Tramonta la luna, e lei vuole uscire dall'ultima scena, restando mano a mano, senza tenere il coraggio di ci guardare. Famma che le copo, indifferentemente. Tanto saggio che so, per te non so più.

0: Facimmo un'arta da mattina a sera. Io so sincero e tu vota bandiera.
1: A sta bandiera mia non sciascia viento. O viento sciascia te ma stai attento.

0: si tu ma circa spusesti incidente. Io ta pardone e dica, non fa niente.
1: Io si dove gatto un'occhiata in terra, tu dica sempre no, dichiaro guerra.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Oe ma calluna, ma vena malingunia. E si sta luna, ma porta fortuna, ma ridman bressa, mammella mia. E te ma chi vuo, capigli tu dunque. Non lo saccia chi voglia, consigli, moi ma. Ca troppo m'imbroglia con tanta randà.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Stefano Ferruzzi Orchestra. Mamma mia che vo sapè.

0: Ma tutti i filosofi vengono a cungere scarpe a dove? Chi va, chi viene, chi slate, chi esce o bisognista a me chiume cresta? A ieri venne una filosofa, su me, ha cungiato questi scarpe, orrete, su me, quando è fruato, ma si convierte, appena che già tanto mi ha detto, sentite, ma stando, ui mi piace da stare, e siamo lì da tanti varunghi, e se potremmo subito scusare, marito mi sembriaca tutte le sere, ui una sera che sta aspettato sotto la yard, appena ho venuto, ho dato quattro costolate, a così chi lavora, e i vagati e elettrici, e c'è a te, noi lì, che bella stanza voleva la chiesa. Più tardi venne una vecchia che tenne una crusta di ocandone e tenne una figlia che ne fa fuori. Su me, ma si trovano pari a tacchi scarpe, all right. Su me, io ero commensurato, signor sì, che la merita, eppure ci staria una femmina che fa buio. Allora io pensai che sia la figlia che mi vuole far sposare. Io le ricetta, ma chi sono venuti a cagare, voglio vedere. E allora appena sento che questo mi dice, sciumecco mio, ne vanno si d'addunato che sono proprio io, che può essere accesa. E io mi sposavo in questa imbossa, senza poppa, senza prova, senza roda e senza ciumelina. E sta via fuori, naga sai, stamattina è venuta una figliola che è vesta corta corta. Su me, si scarpino sono nuove e mi fanno male con me che, per favore, mi ha allargato un poco. All right, saluate le scarpine e si è messo una gamba ingoppanata. Tanto Crispino mio! E poi guardava, sonniava e sospirava. E i caforme girava, ingasava e allargava. Dopo che ce l'ha già buona allargata, si è messo le scarpine e se ne è giunta. Ah, quanto era bello, ma tutte le figliole stanno facendo pasto con me. E poi tutte le strade sento sempre cantare. Oh, su me che sono ancora, ma
1: Beniamino Gigli. Nasire maggio.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Enrico Caruso, Manella mia.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Tutto mi dicono, per sotto brociato si passa, scansate, che c'è pericolo, c'è sta una femmina, che incanta l'uomo si chiama, e all'urdama puoi famolì.

cuore. La vostra mappola sembra ballare, ma tutti nuoto la non può vendere. Caccia sta fendana, caccia sta brocia, s'ha incantato l'ombra a far un mare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Fausto Cigliano. Tu sei una cosa grande.

Ma la vecchia della babosa subito disse: «Osh, che fezzosa! De sta manera non trove partito, ganna te resta lo marito!» «Se hai voglia di tallo ca, tante smorfie non hai da fa, ora l'attese, ora la scuorno, anime e cuore, faccia di corno! Ciò sentendo la sia sardella, s'affacciai alla finestella e fece un occhio a Zennariello, allo speruto namuratiello!» Ma la padella che stava deposta, la chiamai e fa:

che pediste di sante dalose, te palai e raie petrosa, sare che niente c'è da chiate, scurme turne alletterate. Pisce palumbe, piscatrice, scorfano, cernia e alice, mucchie ricciole, muzze mazzune, stella, luzze sturione, perluzze ruongole e murene, capi d'uoglio, orche e felline, capitune, aglie, renghe, cefere, guai,

0: sbagliando se lo premone.
1: Valentina Mastrangelo, canzone marinara.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio, O Mese de Rose.

0: rilorgia. Oh, capisco perché cerchi non lo trova. Steva a Pisa, è chiuto frisca. C'è rimasta solo l'uova.
1: Bestia rumoresco
2: in giro. Casa palla tutta vita.
1: Uova da mamma.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Andrea Care, passione.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Ester Baroni, Clementina Santa Fe.
2: La maestra elementare Clementina Santa Fe è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci ciccheria. Io signora non do la via, sa con quale sarai per me. Sei comune, sei capone, sei cretino. Sei cretina, sei capone, sei villana. Tu mi piglia la mano a mano e mi dice vienacca. Dimmerai in uaso moc, diriamo in un papà. Ah, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scanso, villanzo, va, va, va, va, va, là. L'altro giorno in trattoria, tu mi hai fatto stravedere. Dice, so che è morta mia e te l'ordini per sé. Quando arriva in pietanza, senza regole e creanza, tu me li avevo pescia, non sembrai un socco a me. Sei comune, sei capone, sei villano. Sei villano, sei capone, sei cretino. Se mi hai visto tutto vino, poi ci sto vienacca. Dimmi fai piglio passaggio, se non andiamo al cinema. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scherzo, villanzo, va, va, va, va, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire chi ce l'ho? Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata, e mai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune. Sei comune, sei villano, sei capone. Io mi faccio un balcone per venire a salutare. E tu adesso vieni a mente che stasera ti ha purgà. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma c'è tu, villanzo, va, va, va, va, va, là.
1: Bruno Venturini, Anamanera.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Mario Abate, suona mare chiara.

0: Canzoni napoletane, passione vera.
1: Non mu bene. E dimmi come mu può di. Tu sei guaglione. L'amore non lo può capire. Che già fa? A me è destino. Per stu occhi è bella. Tanta ha già soffrì.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Enzo Romagnoli, Acquaioli Margellin.

mastoli, ma ora, per spremessa pietà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, ma son innamorati te.
2: Fausto Cigliano e Mario Ganci, Lusingama.

Glu glu glu, como palum, Isù. E tu, abbracciata a me, una torturella, sì. Canta, canta, canta chi vuo cantà. Questa è la canzone da felicità.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 6 e un minuto.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
2: Ferruccio Tagliavini, Coran Grad.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Tu per tu, sambi e rapita. Vi volimmo fa divertir. Siti Napoli, trasita e facite sentì. Volimmo fa sentì due o tre canzoni. Che tutto paradiso ha da cantare. Sospira e vasa, musica e passione. Roba, che sono a Napoli, sa fa.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Tito Schipa.
2: Come facetta, mamma?

bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta, vuoi sapere che in c'è servette, vuoi sapere che in c'è servette, la miniera sana sana tutta fatta a filigrana, giovunette vesti trezze che va

bella Giulietta, così signor Calante, cantate pure voi che non fa niente. Pensa bene mio, che

0: chi è napoletano canto con l'amore.
1: Canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
2: Enzo Limbo, Anamecora.

0: a cascia forte mannara.
1: Bac truanna na cascia forte, ma qua casciere c'ho vacati. Certi reliquie, certi cimeli, si tiene fuori per non sparì. San Casimiro martire, sta cascia fa m'avani. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia. Una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. Una mano che si, una crasta le specchie, una corteccia di cascia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Fausto Cigliano.
3: Paese mio,

Sheila, e che nuvola stasera. Paro come un sonamore, ma la speranza, questo cuore, non può morire. Non ci vuole una luna piena per capire se muovo bene. Mi è bastata un po' di luna per capire.

fatto una pigna, ma con gusto e piacere, ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma mi sento con tutta, con casone a campana, con il orgia catena, ma tu Luciano mi fa con

Coppia Voccia e Natiel C. A Zitan Cutignoso.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Franco Ricci. Santa Lucia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 7 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Buongiorno da Laura Supino. Trump infuoca l'Assemblea Generale dell'ONU con un intervento tutto all'attacco per l'Iran. Le parole più dure, un'intesa potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. E l'Iran reagisce, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, fanno sapere i comandi militari. Secondo indiscrezioni, tuttavia, gli inviati Witkoff e Kushner avrebbero incontrato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E a New York Trump ha anche firmato l'accordo con Danimarca e Groenlandia che attribuisce agli Stati Uniti il controllo esclusivo sulla sicurezza dell'isola artica. Quando Mattarella era ministro dell'istruzione invitava a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, lo ha detto la premier Meloni commentando le parole del capo dello Stato sul valore inclusivo della scuola. La tragedia di ieri mattina a Torino, morto in ospedale il bimbo di 7 anni investito sulla pista ciclabile mentre andava a scuola in bici insieme al papà, il conducente dell'auto si era subito fermato. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Giovanna De Sio, Nammurati Te.

0: Pina l'Amara e Pasqualillo. Dringate, ndra!
1: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagiona.
2: Gelata stagiona.
1: Gelata stagiona. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore carme.
2: Sto cuore carme.
1: Sto cuore carme.
2: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuno sa piglia.
1: E perché?
2: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuno sa piglia. Perché?
1: Perché?
2: Perché?
1: Perché?
2: Perché? Perché? Perché 'ndrinca d'entrambi, insomma, non scoglie c'è sta, tutte venne a bevere a casa.

0: resto un giovane fora. La veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Se scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: passato un bello soldato, si è fermato vicino a Carmela.
1: Vicino a Carmela?
0: Vicino a Carmela.
1: Stamane l'indall'acqua si getta.

0: ora pure l'una cosa.
1: A bocca! E mo fornisco, sta ferma e ti sposa.
0: Capurà non è cosa, perché

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Valentina Mastrangelo, Cannatella.

E mamma te, t'ha fatto con l'abbondanza. Sei su Tanella Street, tu, che dimmi t'ha fa? Sarà l'effetto della tua presenza che, roce roce, mi fa sospirare. Tu, quando passa, mi fai venire una mossa. Oh, i bocca rossa, che sfizia, io te va sa.

0: siede la sa. Se in abupate è tutto vicinato, sospira e fa. E che bontà, e che bontà, e che bontà.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Enrico Di Mazzei.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo, La donna al volante.

scansare il precipizio, l'assessore con giudizio per il libero esercizio mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, queste sport nuovo secolo, non appena vanno a correre esce guardio cubisecola. E ogni di bel corso pubblico, ogni tante nascenette, signori, date buon numero, voi cacciate ma libretta, ma io c'ho una ruota sgonfia e non posso cammanà, favorita l'indovina.

0: vedono com'è che si bavoleggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa. Oh, a me piace averla aperta e a me piace averla chiusa. Giorni fa una signorina con la chiribiri nuova volle andar fino a Resina con gli amici a fa' una prova. Ritornando verso notte, pianta, lacrime e sospira, arrivai che rotorut. Se scassai la chiribiri, l'automobile è un veicolo, caddo passo non c'è pericolo, dindo stritte qualche vicolo, state accorti all'ombelicolo.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Le previsioni del tempo in Italia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da aria più fresca che sta interessando parte dell'Italia, in particolare il versante adriatico, anche se poi il grosso scivola verso i Balcani, è riuscita a portare un calo delle temperature con valori che sono rientrati più nelle medie del periodo, massime generalmente comprese quest'oggi tra 22 e 27 gradi su gran parte d'Italia. Avremo qualche annuvolamento specie al mattino in Valpadana su parte del versante adriatico, ma poi nel complesso giornata più soleggiata e generalmente asciutta, eccetto che all'estremo sud tra Sicilia e media bassa Calabria, dove invece insistono dei piovaschi, dei rovesci a carattere irregolare per gran parte della giornata. Ventilazione moderata o tesa dai quadranti settentrionali, specie sul versante adriatico e al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Mario Abate, Catena.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
1: Gabriele Vanorio. Era de maggio.

0: Tutto mi dicono, per sotto brociato si passa, scansate, che c'è pericolo, ci sta una femmina, che incanta l'uomo si chiama, e all'urdama poi famo lì.
1: Quando la luna faccia una sacerda,

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mimì Ferrari, Sciscì, Piazza dei Martiri.
2: L'appuntamento di all'ottobunde ti scende ghiai aspetta te, tu scina coppa, mezz'ora roba e l'ambalata trova a me, che signorina

ma si taggia ma sammi e sa tanti cagà come a risere con maggia fa. Io so all'antica, in un mavec, mi sa che stai e scemo un fu. Che bella flemma, chi mangia gomma, chi

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 8. In punto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione di Bruxelles per disavanzo eccessivo. L'Istat ha infatti certificato per il 2025 un rapporto deficit-PIL al 3,1%. Giudizi diversi dal mondo politico, il meloniano Rampelli e il 5 Stelle Conte.
3: Un conto è dire che c'è una procedura di infrazione dovuta a uno scostamento importante e altro conto invece è verificare che una nazione entra con l'8,1% e dopo soli 4 anni sta al 3,079%.
4: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio.
2: Tutto l'attacco Trump nell'intervento all'Assemblea Generale ONU per l'Iran. Non ho ancora deciso se fare un accordo o annientarlo, ha detto. I suoi inviati hanno però incontrato gli emissari di Teheran. Il G20 lavorerà a standard di sicurezza per l'intelligenza artificiale sotto la presidenza della Gran Bretagna nel 2027. Lo ha annunciato da New York il premier britannico Burnham. La nazionale di Mancini si prepara alle sfide di National League nel ritiro di Coverciano, l'esordio a Roma venerdì sera con il Belgio. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
5: Bruno Venturini. Napolo casa ne va.

Madalè, chiavo vergine e chibrena. Ui, Madalè, da sta fortuna scavazza. A te, casizzitella, tu dongo stu consiglia. Capura si sozzingera, sono stata mamma e figlia.

poi pura sera cada braccia Napolo pura guardata sua. E vai trovando la fusione splendida, la voce del futuro, la voce che ti piglia ogni momento, non so chitarra e non so mandolino, e ho solo

La taglia un paradiso e taglia paglia, quello che dice la voglio cantare. Qua faccia il numero, può far all'estero.

a zoica di salvoccio mi può leggere a tecca di tuo cuore. Tu vuoi sapere che adesso voce amante che nostra ci avvicina puntualmente, e smania, e desiderievo.

la musica, la taglia un paradiso, che bell'inferno, che brutilla, che bellezza. Due bocche strane, non so che strane, la distanza.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
2: Roberto Murolo, Lusingame.
3: Forza sarà sto cielo chi ne stella, Maria, Maria. Forza sarà sto chi ha così

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Piscatori stumari pusillaca, che ogni notte mi senti cantà. Piscatù, sti parole sono lacrime, Maria, che lontane mi sta.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Franco Ricci, Napoli Casanova.
2: E so sbarcato in terra marchiare, e come ti beva a sanità, sotto i copi.

0: Buonanotte, Mariscia!
1: Enrico Caruso, Guardanna a Luna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 9 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Tragedia nella notte al Colosseo, un operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Il giovane stava lavorando alla nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Operazione internazionale contro l'immigrazione clandestina coordinata dalle autorità italiane e inglesi, in corso d'esecuzione, ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in tutta Europa. Le polemiche sul tetto al numero degli studenti stranieri a scuola per Meloni, Mattarella da ministro invitò a provvedimenti analoghi. All'attacco le opposizioni, la premier non ha senso dello Stato. Dall'Assemblea ONU di New York, nuovo attacco di Trump all'Iran, accordo o annientamento, e sull'Ucraina la guerra deve finire, ha detto. Orrore in Sudafrica, dove 11 persone sono state uccise in una casa di Durban. Tra le vittime una donna incinta, a fare irruzione per motivi in via d'accertamento un gruppo di uomini armati. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
4: Fernando De Lucia, Luna Lu.

Istucor e Masti Forge. Sempan faccia a forgiatella, mina, umantece e martell. Punucor, angatana. Ma però, stucor e tuest, è nacciare consistente. Camartiello e fuoco ardente non ci pon fatica. Sta canzone, ven a te, Catarina.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Ferdinando Rubino, Roselli Maggio.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: L'amore è una ferita, cui tempo può sanà, ma torri in mano segna tutta la vita, potrà far ricordare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella. O sole mia.

0: John Thiel, Pazzarelle.
1: Tu canta e vuole come a palumelle, tappicce luce come una stella. Quando siete cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella. E voi tutte vase comune, perché si pure tu si cresciute, che siete piccerelle come una creaturella. Oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, luoghi tuoi sono due gocce sole, tieni a voce lo

Tu canta e vuole come a palumella, tappiccia e luce come una stella. Quando senti cantata sta bocchella, tutte canzoni antiche o i passarella, e vuoi tutte vase comune, perché si vuole tu si cresciuta, che senti piccerella come una creaturella. Oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, l'occhio tuoi sono due gocce sole, ti una voce lo cardilla e mi console, e ti senti cantare, pazzarella mia, oi pazzarella.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Grazie Gresi e Alfredo Giannini, il Roso Tuo Cor.

è nata una creatura nera. E a mamma lo chiama Gira. Sì, signore, lo chiama Gira. Sì, Gira, votasi. Cadù lo chiama Ciccio, Ontuona. Cadù lo chiama Peppa, o Gira. Chi l'ho fatta? È nera, nera, nera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 10. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Cordoglio e sconcerto per la morte di un giovane operaio di 22 anni avvenuta nella notte al Colosseo. Il giovane stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è precipitato nel vuoto da un'impalcatura di 10 metri. Donald Trump a tutto campo dall'Assemblea Generale dell'ONU sull'Iran e devo decidere se fare un accordo o cacciarli all'inferno, ha detto. Quanto all'Ucraina, la guerra, ha ammonito, deve finire. Dietro le quinte, tuttavia, i canali diplomatici proseguono il loro lavoro a New York. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Orrore in Sudafrica, dove 11 persone sono state uccise in una casa di Durban. Tra le vittime una donna incinta. A sparare per motivi in via d'accertamento un gruppo di uomini armati. Apertura di seduta al rialzo per la borsa. In avvio a Piazza Affari guadagna circa mezzo punto. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
3: Maria Paris, canzone appassionata.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Marcello Colasurdo. Candelora.

0: Alfredo Bascetta, O Squarciona.
1: Mi credite, mi sono scucciata, era meglio quando ero barbiere, mi sono ricca su chi ne pensiero.

0: Ambasca, what time?
1: 3:75.
0: Thank you.
1: Che è orologio, tu non lo dici?
0: Niente.
1: E ti mani meno la parte della casa mia, te ne ronghi 75.
0: All'anima la parte.
1: Ecco, poi, a questi sono fatto io, a roba mia, ho a chi non lo può. E mo per me sembrano tempo a leggere sta lettera. Signor Mister Pasquale Boatto, numero le fifth avenuta New York Street. Carissimo Don Pasquale, con molto piacere vi posso sapere che io sto bene con tutta la mia famiglia. E lo stesso spero, signori di voi e di vostra moglie. Ora mi dovete fare il favore di mandarmi 8 milioni. E 8 me ne mannaste per fanno sirici.
2: Ah,
1: quella ha fatto impressione, sirici. State senza pensiero, che appena mi danno la giobba un'altra volta ve la mando dietro. Grazie anticipate, vi saluto vostro affezionatissimo amico Guglielmo II, detto il Kaiser.
0: All'anima la palma.
1: Quello non ci credo,

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Accarezzami, costi mala valutata. Fai scordare tutti i peccati. Stringami un braccio a te. Sotto sto cielo trapuntati stelle. Ma fai sentire.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo, lo Guarracina.
2: Lo Guarracina che lleva per mare, leva la voglia di senza orare. Se facette un bello vestito di scarte di spine pulite pulite, con la parrucca tutta ingrifata, di ziarelle braciolate, con lo sciabò, scolle puzzine di bontà grise, fine fine. Con le cazzone di rezza di fune, scarpe e cazzette di pelle di tun, e sciammeri e sciammerina, dalla carpile di voglia marina, cu bottone e bottonera, d'occhio di purpa, se c'è fè, fibbie e spade, schiocco dorata di nero, de se c'è fè la d'acchiata. Due bella cataniglia, due brambone, due conchiglie, no capiella gallonata, de codarine da luz salata, tutta posse masteratilla, eva facendo lo spafantile, girava da cà e da là, l'innamorata per se trovare. La sardella lo barcuna, stiva suonando lo calasciuna, e a suono di trombette iva cantando starietta, e l'arello Marellena, e la figlia da Silena, ha lasciato l'innamorata, perché niente l'ha rialata. Lo Guarracina che la guardaia, della sardella s'innamoraia, se niente da navavosa, la più vecchia maliziosa, le babona rialata, per mannarla la masciata, lavavosa, visse, visse, che a te tu non ce lo disse. La sardella che la sentette, rossa, rossa, se facette, con lo spuorno che si pigliaia, sotto uno spuorno che si impizzaia, ma la vecchia della lavavosa subito disse, asch che fenzosa, di sta maniera non trova partita, canna te resta lo marito. Se hai voglia di tallo ca, tanta smorfia non hai da fa, fuori le zenze e fuori lo spuorno, anima e cuore e faccia di buono, ciò sentendo la si sardella, s'affacciai alla fenestella, fece un'occhia zennarilla, allo spuorno ruta innamoratil. Ma la padella che stava deposta, la chiamai faccia tosta, traditore, sprevognata, senza parola, malanata, che avevi anche andata la letterata, prime antiche innamorate, de carrere, de chisteiette, e ogni cosa le dicette. Quando l'ho disse lo poveriello, se lo pigliai farfariello, e a ta casa s'armai a rasulo, se carracai con mano mulo, de scoppette e de spingarda, povera palla, sto pescarda, quattro pistole e tre baionette, dinta la sacca se mettette. Goppa alle spalle, 70 pistole, 80 bombe e 90 cannone, e con ma quappo pallarine, ieve trovando lo Guarracina. La disgrazia che sto portai, che miezza la chiazza te lo incontrai, se la ferro po' crovattina, e poi lo dice a malandrina. Tu mi lieva l'innamorata, e pigliatella sta mazziata, tuffa e taffa dammeli una, le devo pacchere su cuzzù, schiaffa poni e parapesse, scuppo l'una, focozze connesse, scereva chiune, sicute nosse, e la macca ossa e pilossa. Veni in mancella, calo rombura, parenti e amici a scettere fuori, chi con mazzo, cortiello e cortella, chi con spade, spatone e spatella, chi sto con barre, chi non con spite, chi con ammenele, chi con andrite, chi con tanaglia, chi con martiella, chi con torrune e susamiella. Padre, figlio, marito e moglie, sazzo faina come affera, a maliuno correva una striscia, di sto partito e di villa le bisce, cabadista di sarda e dalosa, di palai e rai patrosa, sara cadente c'è da chiato, scurmatunne allatterate. Pisce palumme, piscatrice, scorfana cernia e alice, mucchia ricciola, musta e mazzuna, stella, luzza e storiun, merluzza ruongola e murena, capodoglio, orca e vallena, capituna, uglia, ringa, cifra, gocce, tracene e treglia, tremola, trotta e tunna, fica cipolla, la una e radun, purpa secce e calamara, pisce spate, stella da mare, pisce palumme, pisce martiello, vocca d'ore e cecenilla, capo di uova e Guarracina, cannolicchio, ostre e ancine, vongolo, cocciola e patella, pisce cane, granciatella, marvizza, marmura e favoso, vopo, preno, verve e spuse, spinolo, spunolo, sirpe e sarpe, scalzo, zuccolo e con le scarpe, sconciglio, gammare e ragosta, vennero infine con le poste. Capituna, sauri, anguilla, pisce grosso e piccerillo, d'ogni ceta e nazione, tantillo tanto, più tanto e tantuno, quanta botta, mamma mia, che se devono arrassosia, a centenaro le barrate, a milione le petrate. Morze e pizze, cabaluna, a deluvola se cuzzuna, non vi dico che vivo fuoco, se faceva per ogni luogo, te, capistulata, tappa.

0: bella udienza, un figa sorge una mezza di sedia, con saluto di lui e di lei, casa secca lo cannarone, spacantana solo per mone.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Giacomo Rondinella, Luna Russa.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Peppino di Capri. Mi chiama Amora.

Carmel fa sonnambula per mi venire a trovare e fa scema a mamma. E qua scusa che è una sonnambula. Che sta bambola, che fa? Tutti i sera, coppa all'astaga, vena all'unna a passeggiare. Coppa all'astaga, ci sto anch'io. E le dico, sto

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Tito Schipa. Passione.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 11 e un minuto.
1: Domenico Modugno. Zitta zitta. Doce doce.

zitta zitta doce doce, t'aggia di te voglio bene, zitta zitta doce doce, io to voglio

profondamente, sbatto corpietto, non capisco niente, sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, doce, doce, tacciati, te voglio bene. Zitta, zitta, doce, doce, io te voglio, fa capire. Sono veramente innamorata, non esiste. Un peccato quando sto vicino a te, amore. Zitta, zitta, doce, doce.

0: Miranda Martino, l'ammurata di Spettus.
1: Facimmo un'arte da mattina a sera. Io so sincero e tu pota bandiera.
2: A sta bandiera mia non sciosciò vienta. O viendo sciosciò a te, ma sta attenta.
1: Per te mi sto perdendo una fortuna. Guardate all'app che la faccio luna.
2: Vorito che carapura schiavona. Vattenna, tu sei la prima chiacchierona.
1: Si mi sposa Mariannina, a Giaga.

0: ma circa scuse sti incidente. Io ti perdono e dico non fa niente.
1: Io sì ti vedo inginocchiato in terra, ma dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca e non t'arriene.
2: Oggi capitiamo, vieni te.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Tenevo una passione e mi lassata. Tenevo una speranza e si è perduta, ma sei rimasta tu, tu solamente. Napoli, Napoli, Napoli mia, Napoli bella.

0: Teddy Reno, una voce, una chitarra e un po' di luna.
1: Una voce, una chitarra e un po' di luna.

0: mamma.
1: Giuseppe Taddei, Napolo Cant.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
2: Giacomo Rondinella, Guapparia.

e la femmina più bella l'han frascata. L'aggio portato capo con certino.

Buona Santa Vanetta, parta mia, e non più guappe, mascia sanitaria.

0: rastir, ca prima volta vien a Napoli, cu capricci. Te ne part, cu russo in faccia. Io proposi di ritornare.
1: Quando a Napoli spunta luna, paro vero un riflettore, ci si incanta nei frastieri, non si fanno capacità. Io francese, francesiana, dice in faccia una miss inglese,

diceva l'americana, la tuiorno guardando mare, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili e più squisiti,

0: trovò.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: In Alamara, tiempo bello.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Franco Ricci. Funiculi funiculà.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Tito Schipa. Voce notte.

0: state le città che vado, che va?
1: Ehi!
0: Io te sposoio! Avvicinate a folla di parienta! Facevano un sacco di complimenti! Io te sposoio! All'improvviso, tra invito e battemare,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 12 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Profondo dolore per una morte inaccettabile, così Meloni sulla vicenda dell'operaio di 22 anni precipitato da 10 metri d'altezza in un cantiere del Colosseo. La procura di Roma procede per omicidio colposo. Seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, oggi protagonisti capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui il leader argentino Milei, il presidente iraniano Pezeshkian, quello ucraino Zelensky. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare un più 3% nel 2026 e più 2,6% l'anno successivo. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili. Così il Papa al termine dell'udienza generale, questo il suo appello.
3: Il mio pensiero va ai migranti, specialmente ai minori. Faccio un appello alla responsabilità di tutti. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
5: Cantana. I cori aprile a Napoli. In tasta varca i tavolezza masà. Oi maranà. Cantama tutti canzona. Oi maranà. Oi luna. Luna manna miraggia la felicità.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Bruno Venturini. Simmenavolo, paisa.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Mirna Doris, o paese do sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da aria più fresca che sta interessando parte dell'Italia, in particolare versante adriatico, anche se poi il grosso scivola verso i Balcani, è riuscita a portare un calo delle temperature con valori che sono rientrati più nelle medie del periodo, massime generalmente comprese quest'oggi tra 22 e 27 gradi su gran parte d'Italia. Avremo qualche annuvolamento specie al mattino in Valpadana su parte del versante adriatico, ma poi nel complesso giornata più soleggiata e generalmente asciutta, eccetto che all'estremo sud tra Sicilia e media bassa Calabria, dove invece insistono dei piovaschi, dei rovesci a carattere irregolare per gran parte della giornata. Ventilazione moderata o tesa dai quadranti settentrionali, specie sul versante adriatico e al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Una bella campagnola, ogni mattina, appena spunto il sole dalla montagna, a dà un'occhiata, miezza una campagna, si mette a tagliare l'evere, spassandosi a cantà.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. La fiera di Mastandrea.

ma già fatta una casa o paese munita una scusa più bella vedere, e una casa che stampa raviso non regna in campagna.

0: cose, con mangia e con te.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Franco Ricci, Asi

0: Vittorio Marsiglia, Carmela.
1: Eh sì, signore, mi inchino a Cicerone e condivido l'amore con Latina. Sono diventato padu dell'equazione pure perché ho capito che per gli d'accordo si fa così. Ma tu pensi soltanto a storia e non vedi che è morto per te. Vuoi più bene a un libro che a me, ma come si può fare?

oltre allo studio, mo tiene una passione per Leoncavallo, per Verdi, per Puccini, per Pergolesi, per Bacca, e si te voglia va sa una lezione di conservatorio, ma già sciruppa. Sì, la Tosca è bella, si sa, a Boema è giù meglio, lo so, ma ogni tanto volesse sentirmi ridire a Buscio. Camos, perché no? Se per caso ti domando questa sera cosa fai, rispondo: Dom, ma chi ha composto a Butterfly?

0: lì e tuo pizzo e San Gennaro c'è mis a pelè. Tiri fiori e terzine, vabbè. Tiri baci e mediane, babù. Punizione e rigore, però mettire tutto a me. Mettire tutto a me. Se poi io parto per l'attacco e la rete ti minaccio, tu mi pigli contropiede e ti chiudi a catenaccio. Ma come a cagnasi ste, casi no mannaggia morte, io ti straccio la difesa e ti piazza la palla in porta. Ti richiamo, ti ammonisco, poi ti spelle e baffernì, te ti metti fuori gioco e ti mandi in serie B. Carme, ebbe, e dallo, e dallo, un cuzziello è diventato tallo. Ecco, ebba.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Matalè, chiavo vergine e chi brena. Ui, Matalè, da sta fortuna scavaz. A te, casizzitella, tu dongo stu consiglia. Capura si sozzingara, sono stata mamma e figlia.
3: Matalè!

0: canzoni napoletane. Notizie.
1: Profondo dolore per una morte inaccettabile, così Meloni sulla vicenda dell'operaio di 22 anni precipitato da 10 metri d'altezza in un cantiere del Colosseo. La procura di Roma procede per omicidio colposo. Seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, oggi protagonisti capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui il leader argentino Milei, il presidente iraniano Pezeshkian, quello ucraino Zelensky. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare un più 3% nel 2026 e più 2,6% l'anno successivo. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili. Così il Papa al termine dell'udienza generale, questo il suo appello.
2: Il mio pensiero va ai migranti, specialmente ai minori. Faccio un appello alla responsabilità di tutti. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti.
1: Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Teddy Reno, accarezzami.

fai scurità tutta peccata, strigno m'abbraccia a te. Sotto a stuce

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Tito Schipa. O surdat namurat.

0: te cantarà. Con voce sotto da stupire, mo che vado arrivà.
1: Bruno Venturini, L'Artro Sole.

se mi volesse bene veramente, non mi facesse inquietare la gente, non mi tagliasse i pizzi, la pagliette, non mi mettesse a vrenna in la giacchetta, se mi volesse bene come a Luisa, o quella camisa.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Edoardo Migliaccio. Chi campa ritt, campa flit.

non una volta. E nessuno fa niente abbastanza niente. Questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldi. Garibaldi combatteva, combatte pure tu. Hai ragione, la vita che sei, è un forse, è un combattimento. E chissà quanta battaglia stai facendo. E sennò come si spiega?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio. Lacrime napulitane.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Nunzio Gallo e Vera Nepi. Suttanelle Casuncilla.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Alessandro Valente, Tucano Chiagna.

0: Mimì Ferrari, Oh Yes.
1: Oh Yes, oui, yeah. Furastiera, casi sparcata, chi stella?

certamente non può sbagliare. La chitarra ogni puntona, la Maria ogni canzone, e un mare, giare, giare, giare, giare. E la luna gira.

barabba, tutto mullo come se va a Napoli. Oh yes, oui, ya, yeah. Fu la sera che va in carrozza, chi sta Napoli, Napoli, Napoli.

certamente non può sbagliare. Una chitarra ogni puntona, una Maria poi ogni canzone, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare, e la luna, gira, gira.

0: paramba, tutto la somma salata, la parola.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
2: E non mi scorto, no, i tengo a mente. O ben, io male sta passione amara. E amara come si, tu ma si cara. Chiù cari tutta vita, si può me. Ma che t'importa a te, se sto soffrendo? Per sto cammino che mi dà dolore.

cuore, una puttinanza, io vorrei.

kavemot kwanne du tappa yal mie te kronne drandaluso kapat samalindo di kapsli et tu me du spirat.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Carlo Missaglia. Com'è bella stagione!

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionato in da storia sta città.
1: Tito Schipa. Anima e cora.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 14 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Profondo dolore per una morte inaccettabile, così Meloni sulla vicenda dell'operaio di 22 anni precipitato da 10 metri d'altezza in un cantiere del Colosseo. La procura di Roma procede per omicidio colposo. Seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, oggi protagonisti i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui il leader argentino Milei, il presidente iraniano Pezeshkian e quello ucraino Zelensky. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare un più 3% nel 2026 e più 2,6% l'anno successivo. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili. Così il Papa al termine dell'udienza generale, questo il suo appello.
3: Il mio pensiero va ai migranti, specialmente ai minori. Faccio un appello alla responsabilità di tutti. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Renato Carosone, Lazzarella.

0: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. Il tram era pienissimo e miezza, a dinte e fora, quando alla via Partenope s'aietta una signora. E allora io dissi subito: signor, segga qua.
1: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo m'accadde un anno fa. Il tram era pienissimo, a miezza d'inde a fora, quando alla via Partenope s'aietta una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senzina andrangheta, s'accomodai a signora. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò. Io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori. Come sospirai Cesare, che coscerà signora. E allora dissi: è di Napoli? No, mi son de Milan. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io posso, oh grazie. E sa mucca ya signora. E allora poi ad un anno

risi e c'è dieta, ma io sulla casa signora. E allora, e allora senza scrupoli, ma comincia a lanzare, ma lei con fare ingenuo mi disse, oh ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna e allora... E allora io feci subito necessità virtù, ma Frisio ci magnaiem 200 lire più. Tornando immaginatevi, stevo con l'occhio a fora, finché all'hotel Vesuvio, scennetto da signora. E allora, qui viene il graziosissimo, Cayenne potrasì, a tutti presentavami, presento mi marì, ma aveva pigliato proprio con un capone fora, e chiettami in ta camera, e s'assettai a signora. E allora, e allora mentre proprio a stevo pabbraccia, vicina a porto tuccata, sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, tu cameriere in smoking, tu punterà signora. E allora? E allora ci guardaiamo, curiosi tutte e tre, lei prese il conto e pagalo, 2.083, una panzata di spirito, disse io ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor, signor. E allora? E allora lei fa, sei stupido, qua stupido, ma va, 100 lire di tasse, 200 per mangiare, 2000 e tante camere, e questo che buon'ora, cacciamo anche in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere, manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e ghietta trova media, che mi aspettava ancora. E allora...

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Alberto Amato. Non la penso proprio più.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario Abbate. Simme Napolo, paisà.

Randella sto mondo è una rota, chi saglia s'aiuta, chi sta a care. Rice buono mutta antica, che si sconde le baccate, oggi a te.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane.
2: Dino Giacca. A serenata del Rose.

0: Costa. Oi lì, oi là.
1: Carme, quando lo vega, carme, quando lo vega.

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
2: A bocca tua sa costa più vicina, e tu ti stringi a me più appassionata, con una chitarra e una felice voce, con te vicina, canta, e sono felice. Amore, non posso più scordarmi di te.

parola dolce per un'innamorata. Ti voglio bene tanto, tanto bene, lontanati in un pozzo più campano. Una voce, una chitarra, io poche lune, e come dolce questa serenata. La bocca tua s'accosta più vicina e tu ti stringi a me più appassionata.

proprio poche lune, è come dolce che sta serenata, a bocca tu s'accosta più vicina, e tutta strigna a me più appassionata.

0: ma come chiove.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Mario Pasqualillo, Pina Lamara, Agura e Mamma.

si la t'ho preparata, al sapore di cioccolato, si sa fissa quando è squisita, o che bocca ci fa seccare, e restiamo qui mussa seccata perché

l'ho preparato a sapore di cioccolato. Si sapesse quanto è squisito. Ma che poche ci fa attaccare? E restiamo qui, mi sta attaccato per 5 minuti, per quanto vuoi tu. E qualcosa da dare.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 15. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati aveva 22 anni l'operaio morto in un incidente sul lavoro al Colosseo. Il giovane è precipitato da 10 metri durante i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione. L'operaio specializzato nei lavori ad alta quota sarebbe stato ritrovato con l'imbracatura non agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora senza indagati, e disposto l'autopsia. In segno di lutto, chiuso il sito archeologico. Uno studente di 14 anni pianificava di accoltellare la sua insegnante in una scuola

dichi, si tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingoli francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regni gli spingoli u paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuoi? Bella spingola francese.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Mirna Doris, Buscia d'amore.

0: Mario Merola, Santa Lucia Lontana.
1: Terra banchina, quando è migrante, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando suoi ricordi sta città lindo cuore, la speranza di tornare, sa portano in tuo cuore.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Bruno Venturini, Tarantelluccia.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Mario Abbate. Reginella.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Cantano i cori April a Napoli. In tasta varca i tebulezza masà. Oi maranà, cantama tutti canzona. Oi maranà, oi luna, luna manna miraggia la felicità.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Nino Taranto. Piccerelli.

Poema che luna mi vena malinconia, e si sta luna mi porta fortuna, ma ridema ambressa, mammella mia. E dimmi a chi vuoi, capigli tu dunque. Non lo saccia chi voglia, consigli, moi ma, che troppo mi imbroglia con tanta randà.

dandarandì, cai piglie toronga, con dandarandò. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma, che troppo m'imbroglio con dandarandà. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma, che troppo m'imbroglio.

la vestiovela, la vestiovela. Se mi sono su con dandarandì, casa c'è un inno con dandarandò. Si zita marito, so zita ne ma, embedato un milo con dandarandà. Si zita marito, so zita ne ma, embedato un milo con dandarandà.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Enzo De Muro Lomanto e Palom.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 16. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, era un operaio specializzato nei lavori in quota, il giovane di appena 22 anni, morto nella notte in un incidente sul lavoro al Colosseo. Fatale, una caduta da 10 metri di altezza. La procura procede per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. Di morte inaccettabile parla la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Alle 19 la fiaccolata organizzata dalla CGIL. Il sindacato evidenzia che si tratta di un altro lavoratore di una ditta in appalto in un settore pubblico e ricorda la raccolta firme in corso per cambiare le leggi sul sistema degli appalti. A New York proseguono i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU, attesi tra gli altri gli interventi del presidente iraniano Pezeshkian e di quello argentino Milei. In chiusura di sessione parlerà Zelensky. A 24 ore dall'incontro con Trump, il presidente iraniano conferma di essere pronto alla tregua nel settore energetico. Non ci sono i presupposti, ha replicato Mosca. Formula 1, la conferenza dei piloti è aperta oggi a Baku, il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, col programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani libera e venerdì alle 14 le qualifiche e sabato alle 13 la gara. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Domenico Modugno, O Vesuvio.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Nilla Pizzi, Napoli, sole mie.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Sto cuore analfabeto te l'hai portata a scuola e sei imparata a scrivere e sei imparata a leggere soltanto una parola: amore e niente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. A voce rocore Napula.
2: Enrico Caruso. I ma ricorde Napula.

Nel tram di Posillipo, al tempo dell'està, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. Il tram era pienissimo e miez a dinte e for, quando alla via Partenope s'aiette una signor. E allora? E allora io dissi subito: signor, segga qua.

E allora dissi: e di Napoli non mi son di Milan, fai bagni qua certissimo, non mi parti domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se voglio posso, grazie, e sammo che a signor. Ya, ya. E allora

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Enzo Fusco, O paese do sole.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Silvana Martino, Ninì Tirabuscio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, era un operaio specializzato nei lavori in quota, il giovane di appena 22 anni, morto nella notte in un incidente sul lavoro al Colosseo. Fatale, una caduta da 10 metri di altezza. La procura procede per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. Di morte inaccettabile parla la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Alle 19 la fiaccolata organizzata dalla CGIL. Il sindacato evidenzia che si tratta di un altro lavoratore di una ditta in appalto in un settore pubblico e ricorda la raccolta firme in corso per cambiare le leggi sul sistema degli appalti. A New York proseguono i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU, attesi tra gli altri gli interventi del presidente iraniano Pezeshkian e di quello argentino Milei. In chiusura di sessione parlerà Zelensky. A 24 ore dall'incontro con Trump, il presidente iraniano conferma di essere pronto alla tregua nel settore energetico. Non ci sono i presupposti, ha replicato Mosca. Formula 1, la conferenza dei piloti è aperta oggi a Baku, il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian. Col programma

Dint na riz, ca tengo cor, amor, che mi saputa fa. M'n fu una mana, dinta stonna chiara, mi faccia a croce, prega e mi salva. Mar, so padrono romar, ma in un poco d'amor, padrone non so.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Egisto Sarnelli.
2: Nunzio Giolus.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Abate. Indifferentemente.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Francesco De Muro, Maria Marie.

0: Movă cont. Movă dică pe case-o bunută ca. Tupă tupă, Marișa. Rapită, Marișa. A sapita Carmelina che sta a casa in coppa a scesa. È una mala chiappa, è un beso. Voi la vita fa restare.
1: Nessuno più fatica a sto paese. Son garzette e piante sono seccate. A gente non ragione già un mese. Sta cosa non può chi, non può chi.

dica Marisham, muovo con da Marisham. Nessuno ma stu paese, da Carmella si è salvata, ogni dune ha fatturata, un uvasa che se dà, yam yam, Marisham.

buone cungette, mine che fa scala, Vicenza e Cile sorro tutte miese, o farmacisti aggiunta comunale, non sanno chi parlam, chi parlam.

0: qua parlando. Pure voi vai ta cura, buonanotte maresciam. Pure voi vai ta cura, buonanotte maresciam. Buonanotte maresciam. Buonanotte maresciam.
1: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
2: Giuseppe Milano e Ted Levi, Barcona solitaria.

tanto caro glielo terrò. Quando si sarà mosciotto io me lo conserverò. Chi ha tre petali tesoro, io ognuno ci ha un pensiero. Un momentino, per favore. Sono petali a colori,

che svolacchi intorno a me, perché mi svolacchi intorno, perché poggia poi sulla mia spalla con il pietto e l'avanzare. E io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un momentino, ha detto, per favore, mi sembra un trick track,

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Anna Marinella. Pascala da partì.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 18 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, non siamo noi terroristi ma vittime del terrorismo, lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab, bombardata, attaccando gli Stati Uniti. In segno di protesta la delegazione americana ha lasciato l'Assemblea e sono diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, in serata quello del presidente ucraino Zelensky. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo l'operaio 22enne morto nella notte all'anfiteatro Flavio dopo una caduta da circa 10 metri. Inutili i soccorsi del 118, la procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Alle 18 la fiaccolata organizzata dalla CGIL. Orrore a Nizza in Francia: durante un controllo doganale ritrovato nel bagagliaio di un'auto il cadavere mutilato di una ragazza brasiliana di 25 anni. Arrestato l'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, ex fidanzato della vittima. Sarà il tedesco Sieber ad arbitrare venerdì a Roma. Italia-Belgio, debutto in Nations League degli azzurri e di Roberto Mancini nella sua seconda avventura sulla panchina della nazionale. Turchia due volte e Francia le altre avversarie dell'Italia nella prima tornata di gare del torneo. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
3: Mil, che pigliatil, nuvas, tuzzerilla con macchesta vucchella, che para, narusella, nu poco pucurilla appassionatella.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Alfredo Bascetta, Mamma lontana.

A chi lontana te tu stile piange, ti stai lontano tu dal luoghi tuoi, fin la pensiera vanna si abbassa.

da piccerillo fu fatta carezza, cresce a cerchi di santa figura, da ogni malattia e paviezza, guarda notte pure dentro scura, vai su venuchiello coi compagni, vai a filo nascosto.

una bella campagnola. Ogni mattina, appena spunto il sole dalla montagna, ad un'occhiata, miezza una campagna, si mette a tagliare l'evere, spassandosi a cantare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Mario Abbate. Bella.

Tito Schipa. Addio, mia bella Napoli.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuni Russo torna a Surriente.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Vorrei sapere che se mi vedete facete sempre la faccia amareggiata, ma voi quando è più brutta la facete più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saggio se me ne accorgite, ma questi modo o i brigida tazzi caffè parito.
2: Vorrei sapere che se mi vedete facete sempre la faccia amareggiata.

0: dirà, con voce tosta da stupire, mo che va d'arrivà.
1: Rosetta Pampanini, o sola mia.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Giuseppe Laurentis, Sette soldi Pusciu Bue.
2: A compagnia stand'erra e si pulita via già, facite pure la guerra, ma se te torna via papà. E fa che se fa non fa tarda, prima la mi c'è senza sorda, non fa niente che a cui è tarda, vita come ci fanno sta. Che te cacce che tu barraggia, cannarita che te legge, ti parla ma facci ma pece, e 10 soldi ci fanno

e più mettono tasse chiusa vanno da un mandà. Mi è stata bella roba fatta bella poi cristuca, fai di trova una ciocca a posto della santa pigia. E pacchetta per non patarta, preparami che sette torta, non fa niente che con mia starta, mi è da morte che passa sta. Se ne caccia che tu t'arraccia, a narita che te legge, si passa a facimma peggia, e dieci torte ci fanno passare.

sera pulita sì. O rena va mandata e poi pigliate con te così. Per me a così facesse almeno sulla potenza sta. Lo costo 4 o 7 tieni chiucciante su l'ulià. E se no vuoi per un patarta preparate ricetta torta. Non fa niente che a cubi è stata pietà forte che fanta sta. Che ne cacci che tu carnaccia quanta volta che sei una leccia. Ti parlando facimmo peccia e 10 sorte ci fanno papà. E se no vuoi per un patarta preparate ricetta torta. Non fa niente che a cubi è stata pietà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 19 e un minuto.
1: Enzo De Muro Lomanto, Palomme Notte.

là, chilla là. Ma va ricenna, camo volassa. Segreta, camo faccio sangamare. Segreta, cambazzisca. E poi mi spara. Chilla là. Chilla là. Non sa che piacere camo fa.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Gabriele Vanorio, scomunicato.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella, Male pensiera.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Domenico Modugno. E vene o sole.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Quando coppia innamorata, fino a tarda, in tale sta, e chiacchiera esulisse sto cucchiere, capiglio cuore mio po' forastiera. Signori, come riuscite, ribellizzi sta città? Signori, chi buffa fa? E non si fa capace sto cucchiere, si chiagna, o cuore, non è forastiera.

0: di male.
1: Ma via parti stasera, lontano no, non ci resiste più.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 20 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. La tragedia al Colosseo. Un operaio di 22 anni, Andrea Moretti, è morto nella notte dopo essere precipitato da 10 metri. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del monumento. La magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Morte inaccettabile, fare piena luce, dice la premier Meloni. I sindacati puntano l'indice contro la catena degli appalti. Dalle 18 la fiaccolata al Colosseo. Natale Di Cola, segretario generale della CGIL Lazio e Roma.
3: Noi non ci accontentiamo del mai più. Noi non ci accontentiamo. Tentiamo del cordoglio. Noi vogliamo le risposte. Noi continueremo a mobilitarci per capire cosa è successo dentro il simbolo della nostra città.
2: Non siamo terroristi ma vittime del terrorismo, così il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU, mostrando le foto dei bambini uccisi nella scuola bombardata Minabe attaccando gli Stati Uniti. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, in serata quello del presidente ucraino Zelensky. Estranea di Paolo Strippoli è il film scelto per rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar. Concorrerà per la shortlist che include i 15 migliori film internazionali. L'annuncio delle nomination il 21 gennaio, la cerimonia di consegna degli Oscar il 14 marzo 2027. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Enzo De Muro Lomanto, Pusillac.
5: Dindana varga rimma passa amora. Poscoglie frisio sotto.

boca a boca un già portata allora, sotto l'argente che sta luna chiara. Guardateci da terra che sguarda,

che del rumo din dall'acqua scura, lontana qualche voce piscatore, e a barca nostra no, non sarà tira.

0: figlio do caffettiere, ma fa vivere assai caffè, mo fa vivere a bicchiere. Ma non te ne mente a me, caffetti, voi tenete una bella figlia. Annes, caffetti, qualcuno piglia e sa piglia. Annes, caffetti, ma perché non mi ha dato a me?
1: A figlio do caffettiere, ma fa vivere assai caffè.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Mario Tunolo, settembre con me.

ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senzina andrangheta, s'accomodaia signore, e allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signore, E allora dissi, è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io posso, oh grazie. E sa mucca ya signora. E allora poi ad un anno mi cadinto tra mue, la gente ci guardavano, dissi signor scendi, e mi pigliai in un taxi, a 20 lire all'ora, e a prese ce niente, ma io solo ca signore, E allora senza scrupoli ma cominciai a lanzare, ma lei con fare ingenuo mi disse, oh ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna E allora io feci subito necessità virtù, ma Frisio ci magnai e ma 200 lire più. Tornando immaginatevi, stevo con l'occhia fora, finché all'hotel Vesuvio, scennetto ca signore. E allora, qui viene il graziosissimo, Cayenne Potrasì, a tutti presentavami, presento mi marì, ma aveva pigliato proprio con un capone fora, e chiettami in ta camera, e s'assettai a signore. E allora mentre proprio a stevo p'abbraccià, vicina a porto tuccat, sentette tuzzulia, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, tu cameriere in smoking, o punterà signore. E allora ci guardaiamo curiosi tutte e tre, lei prese il conto e pagalo 2.083, un'avanzata spirita dissi io ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor, E allora lei fa, sei stupido, qua stupido ma va, 100 lire di taxi, 200 per mangiare, 2.000 e tante camere, e questo che buon'ora, cacciamo anche in Napoli carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e ghietta a trova media che mi aspettava ancora. E allora

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Mario Abate, dicite in cielo voi.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Amici di Canzoni Napoletane, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo buone nelle prossime ore in gran parte d'Italia, qualche nuvola ancora insiste su parte del nord, soprattutto all'estremo nord-ovest, e poi un minimo di instabilità ancora segnalata nel sud della Sicilia e della Sardegna con qualche locale acquazzone. Per adesso, ripeto, non mancano ampie zone di sereno, le temperature che sono leggermente calate comunque come valori massimi toccano sempre punte molto piacevoli, sotto i 30 gradi ormai in tutto il paese e sull'Adriatico addirittura anche sotto i 25. Domani si parte bene, ma tra pomeriggio e sera nubi e piogge sulle regioni del Medio e Basso Adriatico e venerdì giornata autunnale al sud. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
3: Guarda il mare com'è bello. Ispira tanti sentimenti, come il tuo soave accento. Che mi desto fa sognare. Dai giardini odor d'arancio. Un profumo non va uguale per chi palpita d'amore.

Carlo Buti, Ruselle Maggi.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mirna Doris, Ninì Tirabusciò.

0: Mariangela D'Abraccio, Sola.
1: Come una valga sperza mia somara, sto buspattenna che te ne si chiude, non so ce la già fa

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Giulietta Sacco, con la senza mamma.

moridolo. Ai voglia di no, ai voglia di no, quando per me la muovi non lo che tu fa. Turi, turi, turi, turi, turi, turi, ai voglia di no, ai voglia di no, quando per me la muovi

0: ma tendette pulcini in bruscura. Pigliaccato la spicciocerina e tramente smicciaga nera, vincenzenza cumai e catela, un resette candaia così. Turi, turi, turò, turi, turi, turò. Ai vai a dinno, ai vai a spia, panna femmina vuota in dall'occhio toppa. Turi, turi, turò, turi, turi, turò. Ai vai a dinno, ai vai a spia, panna femmina vuota in dall'occhio toppa.
1: Enzo Romagnoli, Russulilla.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone, Uarracina.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 21. In punto.
1: Ho sentito sto calò, mamma bella, sto squaglian, non capisco come fanno certa gente a cammanà. I per me passai urnata in dall'acqua mergellì, malz i 7 amati, perché mangia a rafrisca.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Enrico Caruso. O sole mia.

dovrebbe essere felice, te una moglie, vivi in pace, te ne chi lo fa mangiare. E disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto. Che ne dice, ma se andessero pasciare, ho una moglie che è un tesoro, quella donna.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Stanotte, un saluto a sta fenesta do a luna, una festa, tutta argenda sparsa già. Scinna, poi bella, casto senza compagnia.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Domenico Modugno. O caffè.
2: Barabara.

caffè. L'inglese si scorda tutte si ben a sapere, spesso che re, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si è spiegato perché capo tutta giornata, una tazza bonata, saccata se scarpa se bevo caffè. Bevero caffè, se trova scusa, i l'offra una denata, l'offra a me. Nessuno dice no, perché è un'offesa, sono già sei tazze e sono appena tre. Ma mentre faccio punta, un'amica mi chiama, e

casa, sento questa città. È un nervoso, nervoso con me, ogni tanto so va a piglia. Come nasce tu sento bebè, carici, guen guen, un qualche caffè. E l'inglese si scorda tu te, si viene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa, e così si è spiegato perché.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Abate, Dui Paravisa.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Connie Francis. Un violino nel mio cuore.

accompagna Vic Vic sulla te, casina amica, e ti porta pi quartiera a tu sola non sapere, ma sapere tu turista, e sarà pene finestre, come tu e come bella a città e bulle cenella.

mo tu porta a Margellì. Se vaca non viene fretta, verso 5 la mattina, quando traffico permette, te permessa tutte cose, no, perché ti rudo dritta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 22. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Roberto Murolo. Napulè.

spese, miliardari che fanno spese, se ne trovano in quantità. No bello giorno teccate, sa pure ditte fatte, capusilla che ha fatto sfratte, io vi suvio, va te rova a sta. Ma, per saportà, non sanno ancora come fa. No, niente ce può, per spostare una

In Giappone, ma l'Europa se fa ragione, dice è meglio che resta a me. E allora va in Germania, va in Francia o in Inghilterra, può succedere nata guerra, può decidere chi l'ha da ve. Ma cosa portà, non sanno ancora come anna fa, no, niente ce può, poi spostare una bula tosta mo. Si somigliare ai progetti, ma chi ci si mette mai niente può fa. È tutta vanna Napoli, ma nessuno sa può portare. Quanti ingegneri venano, ma che progetti fanno, come venano, se ne vanno, ma può tornare. Chi avò tira comandano, scastrati intera intera, chi avò spartere con maniera, piezza piezza e poi torna ancullà. Ma per saportà, o ciò consiglio comanda fa. No, niente ce può, ma mezzo è facile perché io vo. Quando una bella canzone con tutta

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Isabella Alfano. Bambanelli Coppi Quartiera.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Tu sei la più bella cosa che tiene sto paese. Tu sei come una rosa, rosa maggiosa. Sti carne profumata, ma mettono dentro il tuo cuore come fossero l'essenza. E chi sta

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Nino Taranto. O cacciavin.

0: canzoni napoletane. Sia passione la vita mia.
1: Gabriele Vanorio. Mandulinata a Napoli.

costantemente un lume e una figura. Lei mi fa segno e dice, saglie, viene. A letto non si sente più sicura.

0: permanente.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Mario Abate, portate il Stir.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Rocco Allegrezza Ruggero, i mal ricordi Napoli.

sapeva Margellina appuntamento, chi lo Vesuvio visto da lontano, o Marga spatteva chiaro chiaro, mentre te scoglio

Movo cont, movo dico perché sono venuto qua. Tup tup, Mariscia, rapito, Mariscia. Ha sapito Carmelina che sta a casa in coppa ascesa. È una mala chiappa, è un beso. Voi la vita fa restare.

fa amore. Un po' rubase fuoco ardente. Avvelena tanta gente, non ne fa più ragionare. E la legge non c'è sta.

capricci hanno p'amore. Un po' nuova se può carrozzare.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Tito Schipa. Me son briacate sola.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Roberto Murolo. Scomunicato.
2: Dal ricordo ti aspettava dinta chiesa do Gesù. Tu trasiva e sospirava, sospirava pure tu. Poi veniva leggia leggia, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia, preparata già per

Santa Croce, voglio bene sempre a te. Ma sto mondo com'è triste, chi potevi immaginare che in ta casa Gesù Cristo mi

Io mo so scomunicato dinta chiesa do Gesù. Da che tu mi hai abbandonato non c'è trasse proprio più. Ma tu no si sempre stessa, tu si sempre che là, che ti senta ancora messa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 23 e un minuto.
1: Aurora Giglio, Clary Bijoux.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: O ben amir, non si poteva dire una parola. Cercava prima i tutti i fagarriere, per farla fare vita la signora. Quando la guardava, mentre cresceva, mezzo alla tesciura, e me la accarezzava con pensiero. E chi la guardava, e chi la voleva bene.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Rino Palumbo. Passione.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: La donna è mobile e questo lo so. E Donna Rosa fa la sdegnosa. Non è un segreto e le prove vi do. Mando 1000 telegrammi, compro cesti di lilla, canto 100 serenate tutti i giorni. Lei però fa marameo. E poi? E poi ritorna da mamma.
2: Ti rimbetto al mio balcone, sta a cucire Donna Rosa, una donna prosperosa, profumata, vaporosa, un boccione rosa te. Quante ore di colazione cucina Donna Rosa, da preparare certe cose delicate, curiose, con

dovrebbe essere felice, te una moglie, vivi pace, te ne chi lo fa mangiare. E disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto. Che ne dice, lo sentessero pasciare. Ho una moglie che è un tesoro, quella donna, quel

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Isa Landi. Nini, tira Buscio.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Enzo De Muro Lomanto, Corangrat.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Agge portuto suon, o ti sta amor. Agge portuto un cor, appresso a te. Noi orna mi fai campà. Noi orna mi fai impazzì. Stu bene, mi fa dannà. Sta amor, morì.

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 settembre. È mezzanotte. È 3 minuti. Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Sergio Bruni. Scrivma.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Aurelio Fierro, Agasciafort.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Consiglia Ricciardi, o mese del Rose.

0: Ria Rosa. Non mi seccare.
1: Quando l'amore è morto, bisogna sotterrarlo. Perciò, mio caro Carlo, non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me. Erano 24, me ne è venuto 3. E sai.

cercato un impiegozzo, se no che puoi scusare, e tu che stardo e ciuzzo non c'è voluto andare. E adesso hai tenuto quel mazzo di violetto, che me lo hai a pietra e che torrente, quando mi desti il bacio al cinema. Stupido, stupido, non sei per niente st'altro, il mio cuore lo tiene un altro e quel mazzetto lo tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non ti vuoi sparare, e allora sai che a fare.

0: Il tuo cognome Pesce mi ha sempre impressionato. Oh, io non t'avrei sposato, tricaprità. Io ho casato aprile, con bella novità, nelle nozze Pesce aprile, fatta una partella. E i miei capelli ricci, che un giorno ti donai, se tu lo vuoi sapere, io li tagliai, a quello cagnolini e testa a te. Stupido, stupido, non sai per niente altro. I capelli li tieni un altro e quei peli li tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non devo sparare. E allora sai chi ha fa? C'è sto pantanità. Stupido, stupido, non sai per niente altro. Io fra un mese mi sposa un altro e tu resti come un pretin. Stupido, stupido, sparati, sparati, si non devo sparare, non c'è sta niente a fa. Sulla mare di Aita.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Alberto Berri è napoletana.

0: canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Stefania, l'albergo e l'allegria.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Undinella partenna ha scritto Pusciel a Dio. E mo come dice a Dio, pure tu, parto tutto un mondo con te. Solo settembre resta con me. E mo tutte le cose belle che so. Niente, non so niente. Perché solo settembre resta con me.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Gino Becchi, Omar e Nariella.

Giuseppe De Laurentiis. L'Italia al Polo Nord.

all'Italia è sempre prima, poporietta non c'è botta, si congianna aiuto e forza, lui è potenza maravì. Se non è potaliana, tu paese non ti sapeva.

0: Questo non serve per criticare l'America, anzi tutto il rispetto per questa terra ospitale. Ma quando si tratta di un grand'uomo italiano, stanno panderecchi e campano o burricine canone italiano. Una volta un giornale, sapete che fece? Disse che Marconi era un airese. Cert'altri poi si sono permessi di che Cristoforo Colombo era uno scenista. Va bene che ognuno può dire ciò che gli garba, ma Cristoforo Colombo non teneva a barba. Anzi, spiata a qualche indiana se Cristoforo Colombo veniva a roba a settimana. E se mo vedete che oggi di mano dice che Nobile era indiano, perché fosse bugia. Qui c'è troppa gelosia. Ecco perché ci hanno insedato il posto, ma noi trasimmo po' bec e buonanotte. Sentite, Bonnerica e l'Italia e Piccinella, ma caccia capo grosso che fanno impressione alle più grandi nazioni. Perciò viva l'Italia, viva Nobile e viva Colombo e viva Marconi!
1: Canzoni napoletane e Stelle Napoli.
2: Franco Ricci, Serenata Napoletana.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Mario Merola, coro forastiero.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Sergio Bruni, i Funtanelle.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 settembre. È l'una. È tre minuti.
1: Mario Lanza, canta con me.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Ha detto, cuore mio, fu tentativo. A mezzanotte va su tu barcone, che l'ha fatto sola, tu corriva. E sa fa un tenerì, una canzone. E io sono tornato qua, con sta chitarra mia, per ta cantare.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Alberto Berri. Scapricciatiel.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Ria Rosa.

0: Nicola Maldacea Junior. Carmè, carmè.
1: Pura stanna primavera, metra sudo rindo cor, una smanie fa l'amore, con un fuoco e gioventù, quando vega una figliola, ma vo sangue.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Alfredo Del Pelo, Cor ingrata.

0: cane, to cane. Scusate, giovino, io sono bisnonno. Si è tornato proprio molto ospitale.
1: Ah! Avvocato si accosta più vicino e tutta strigna me più appassionata, con una chitarra e una felice voce, con te vicina, canta e sono felice. Amore, non posso più scordarmi di te.
2: Una voce, una chitarra o poche luna.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Nino Delli e desideri.